Adio cuore nostri, in nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Domine svobisco, oriamo Dio sorvegge al trance di credo resista, prestimo legge, ed un antartio tuo, Dio sorvegge per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Padre Spirito e Santo, descende vos, mare di sempre, amen.

Patio Torre Nostri, in nomine Domini, Domine Chisaudio, Rastione Meglio, Domine Svobisco, Oriamo Sestri, Versa, Trance, Picretto, Resista, Prestimo Legio, Edio, Lontanio, Tuo, Versa, Principia, Ser Cristo, Domine Nostro, Amen. Benedictio, Dini, Potente, Pater, Spiritus, Santo, Descende, Vos, Mare, Descende,